più sono sfigati più odiano ogni traguardo che sto raggiungendo. Sei bravo da casa come al milionario ma non vinci il premio. Troppi di voi sembrano i miei figli, venite vi do la paghetta. Moschi che mangia dal mio piatto, finché non prendo la paletta. La tua tipo che manda gli snap, manda gli smack, se vuole le faccio una firma sì sopra gli

0: essere pari, che posso dire scusate mi spiace, ho inventato tutto, è tutto falso, sfere basse è solo un personaggio, questo è Billionaire's Money.
1: Donc c'était ma sélection musicale pour la récréation avec Ici Music Hip Hop. Merci à tout le monde d'avoir été là.
2: It's done so well.